0: Scusi, il suo aveva la macchina per iniziare fuori il contrafile per fargli accesi la capota. La macchina era ben aperta con lo scotolo con le gomme rossa. Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!